0: Mathieu helemaal in vanopjes met deze Running With The Devil. Geweldig, dit schrijft hij op 1568. Van Halen, Running With The Devil was dat.
1: Dit is Joe.
2: De top 2000.
3: Max, era Max. Io tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.